0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 2:05.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Devo dire che la moda è sempre stata accompagnata, anche la vita di Fiorucci è stata sempre accompagnata dalla musica. Io addirittura vendevo i dischi che compravo a Londra, erano i Top Ten, che allora non esistevano le radio libere, per cui io portavo delle valigie di dischi e assieme ai vestiti in San Babila vendevamo anche i libri e vendevamo i dischi.
2: Questa è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
11: 7080.
10: Oppure:
11: Hey Siri,
10: metti 7080,
11: metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
3: 10 ore del top alla carta.
4: Chi sarà la numero 1 di oggi, 12 ottobre 1985, in questa Weeks Compilation? Lo scopriremo fra poco dopo aver ascoltato i soliti 4 brani. Numero 10 oggi per TXT con Girls Got a Brand New Toy. E al numero 9 ascoltiamo Sting con If You Love Somebody, Set Them Free.

Feel of Somebody, Sad and Free, Sting. No, no, oggi questa è la prima canzone che ascoltiamo in questo appuntamento Weeks Compilation del 12 ottobre 1985. David Bowie e Mick Jagger sono ottavi con

Dancing in the Street, il duetto di David Bowie e Mick Jagger all'ottava posizione. Numero 7 per Stevie Wonder con Part-Time Lover. 19 di Paul Hardcastle è la numero 6. Gli Opus invece sono al quinto posto con Life is Life.

Maria Magdalena, Sandra, numero 4 per lei oggi, 12 ottobre 1985, questa è la Wix Compilation e voi siete su 7080.it. Al terzo posto troviamo Righeira con L'estate sta finendo, mentre seconda è Madonna con Into the Groove. E ora è tutto pronto per svelare la numero 1 anche per questo appuntamento, ma non prima di aver fatto il consueto recap dalla 10 alla 2. Girls Got a Brand New Toy, i TXT sono all'ultimo posto di questa classifica, Sting è nono con If You Love Somebody, Set 'Em Free. Dancing in the Street di David Bowie e Mick Jagger è la numero 8 per questo appuntamento, mentre Stevie Wonder è settimo con Part Time Lover. 19 di Paul Hardcastle occupa la posizione numero 6, gli Opus sono quinti con Life is Life, Maria Magdalena, Sandra oggi è quarta, mentre Righeira sono terzi con L'estate sta finendo. Al numero 2 troviamo Madonna con Into the Groove. E la numero 1 di oggi, 12 ottobre 1985, per questo appuntamento Wix Compilation è We Don't Need Another Hero di Tina Turner.

0: Tina Turner con We Don't Need Another Hero, 12 ottobre 1985. Si chiude così l'appuntamento di Weeks Compilation per oggi. Noi torniamo domani sempre su 7080.it e sempre alla stessa ora.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

0: ora ecco a voi gli amici più simpatici dell'anno. Pluto, il simpaticissimo Paperino, Topolino e per ultimo Pippo.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao e vorrei dedicare a tutti quanti voi la canzone. Canzone.
9: Per la domanda da 2 milioni e 560 mila lire, in questo momento abbiamo il primo eroe di Lascia o raddoppia il programma.
8: La canzone di... non mi ricordo più, no.
9: Forza, mancano 5 secondi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Chi abbassa la testa perde di vista l'orizzonte dei suoi sogni.

0: 70.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
1: Noto dell'insoddisfazione.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mitico papà, hai frignato come una femminuccia smidollata.
4: Oh, solo quella volta.
5: A dire il vero, quando ero incinta di Bart...
4: Sei incinta?
5: E poi, quando gli dissi di Lisa?
4: Sei di nuovo incinta?
0: Questa è 7080.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it
1: newsline.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: newsline.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.
6: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
7: Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
6: Very well. Hold on, please. You're through.
7: Thank you, Operator.

0: Ehi, boomer!
1: Ancora i pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma lei sta scherzando?
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta in provincia di Milano, a Bressoe, dove c'è Riccardo e c'è questa sua bella classifica, queste sue 10 canzoni tra gli anni 70 e 80. Andiamo? Numero 10, Garbo con Cose Veloci. Al numero 7, Zucchero, Diamante. Edoardo Bennato con L'Isola che non c'è, al numero 8.
5: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: Firenze, canzone triste, questo è il brano che abbiamo ascoltato al numero 6 di Ivan Graziani. C'è La sedia di Lillà, bellissima canzone di Alberto Fortis, al numero 5.
1: Questa è 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

sole che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

tua. Sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare.

siamo a Brest, siamo con la classifica di Riccardo, abbandoniamo la sua numero 5, al numero 4 Mario Castelnuovo con Nina Margherita di Riccardo Cocciante, al numero 3.

0: sarebbe bella.
1: Sono le vostre scelte musicali, le vostre canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana qui su 7080.it. Questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e questa è la classifica di Riccardo. Dalla numero 3 noi andiamo alla numero 2, dove ci sono i New Trolls.
0: Quando tu

0: Quella carezza della sera, la canzone che abbiamo ascoltato dei New Trolls al numero 2. Numero 1, Anna Oxa.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi. E di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il

0: È un brano dell'88 questo, Quando nasce un amore di Anna Oxa, è anche numero uno. Riccardo, io ti ringrazio, a voi do appuntamento con la vostra prossima classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ascolta Artemio, ti ho preparato un bel pacco. Ci ho messo dentro un prosciutto, la coppa, qualche ovetto e un po' di farina. Te lo spedisco subito.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Sì?
7: Ciao, sono Alex Poli.
6: No, Alex Poli sono io.
7: Come puoi dire così?
6: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
7: Ti assomiglio molto, non credi?
6: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
7: Sto migliorando, dammi tempo.
6: Infatti, il problema è proprio questo.
8: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Ciao mitici, sono Alberto da Milano, vi seguo sempre con passione, sempre, tutti i giorni, perché 7080 è la musica che mi fa battere il cuore, sempre e comunque, anche data la mia età, insomma. Grazie a tutti, un bacione enorme, siete fortissimi, continuate così.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
10: Cosa intendi dire?
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
11: Ci puoi giurare, amico.
2: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. I 5 hitmakers sono Man Without Hats, The Safety Dance, Howard Jones, New Song, Duran Duran, Union of the Snake, Culture Club, Karma Chameleon, Lionel Richie, All Night Long. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 4 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Questa
2: è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it.
13: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
0: 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top, le 10 super hits degli anni 70 e 80 scelti da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Gringo! La macchina!
2: La lavuma!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Io la vita l'ho goduta perché mi piace anche l'inferno della vita. E la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perché l'ho pagata cara.

0: Roma.it.
1: Hey Boomer!
2: Ci sta.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io non ci ho capito un cazzo.
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox 7080.it.
1: Gli altri suonano successi, no.

0: 8080.it.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Come facile per tutti risolvere il problema del riscaldamento con i bruciatori Riello. Silenziosi, pratici, sicuri, garantiscono un rendimento termico molto elevato e una notevole economia di esercizio. Inoltre, una produzione di grande serie ha consentito al Riello una decisa riduzione dei prezzi. Un esempio, Micio Deluxe a lire 148.000. Condizioni particolarmente favorevoli anche per la sostituzione del vostro vecchio bruciatore. E in più il servizio tecnico Riello è sempre a vostra disposizione.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1975. Le case discografiche quest'anno snobbano il Festival di Sanremo e quella che si prospetta nel 1975 è un'edizione decisamente sottotono. Infatti le prime due serate vengono trasmesse solamente in radio e non in TV.

barandaggi ci sentiamo noi. Ma Gaia, scimmia di luce e di follia, o schia-

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Canzonissima quest'anno si presenta al pubblico nella sua ultima edizione. Termina quindi qui un'avventura durata quasi 20 anni. A vincere quest'anno è Dori Ghezzi con Wes.

0: Polaroid, 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Tutto lombardo il podio della Serie A di basket di quest'anno. La stagione viene vinta dalla Ignis Varese, seguita a ruota dalla Force Cantù e dalla Innocenti Milano.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: Cerca di essere
1: all'altezza della situazione.
0: Un tenero amante, un tenero amante, lo sanno tutti, signora. Cerca di essere
2: un tenero amante.
0: Ma vedi, pure i fermenti lattici lo sanno.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
9: questa sembra la mia voce.
8: Senza paragoni.
9: Ma io non ho mai registrato questo spot.
10: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: La mia prima macchina era una Fiat Uno bianca, che praticamente era passata di padre in figlio, nipote e tutto, fin quando è arrivata a me. Aveva dentro una bellissima autoradio dove c'era la cassettina datata 1986 di Final Countdown degli Europe, che la mettevo su a palla e praticamente mi sentivo un grande pilota di Formula 1. It's a Final Countdown! It's a Final Countdown!
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Se rimani ad aspettare il momento ideale, non uscirai mai dal luogo in cui ti trovi. È necessario un pizzico di follia per compiere il passo successivo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi, boomer!
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma li stai scherzando?
0: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: HP e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Che cos'è?
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: C'è altro?

0: ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 6 e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi non avevamo il cellulare, ci avevamo il fisso de casa con la prolunga, ma io con la mia ci arrivavo all'alimentari a comprare il pane.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
5: In alta qualità.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Ecco, sta arrivando.
2: Qui si fuma troppo, basta con questi sigari. Un caffè?
1: Come lo vuole?
2: Solito, lungo e ristretto.
1: Bene.
2: Questo è il mio sgabello, scenda.
3: Ah, scusi, non sapevo. Se permette vorrei presentarmi, io mi chiamo...
2: Basta così, per questo mese ho conosciuto già troppa gente.
3: Ma io sono della Gazzetta dell'Agricoltore di Bergamo.
2: Io no.
1: Quanto zucchero?
2: Due zolette dispari.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: tradimento.
1: Complimenti, ragionier Fantazzi!
2: È bravo il nostro Pucciatino!
1: Per il ragionier Fantazzi! Urrà! Complimenti ancora!
3: Grazie!
4: Grazie, bevete! Bevete tutti alla mia salute!
2: Ringraziami allora!
3: Perché?
2: È tutto merito della mia signora Silvani Incalboni.
5: Diciamo che sono stata la sua debendata, Fantozzi.
3: Signora, io vorrei sdebitarmi. Bevi?
5: No, grazie. Piuttosto, in cambio, mi facci un piacere. Venghi.
3: Sì, dove?
0: Alto gradimento.
6: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Vuoi una risposta precisa e definitiva? Forse, o forse no.
0: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: E come famo?
2: Ufamo strano.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77
0: newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
8: Ciao, oggi è l'anniversario di me e mia moglie, Lorena e Fabio, 30 anni di matrimonio.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Nel momento in cui ci si chiede il significato ed il valore della vita, si è malati.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ovunque la stessa scelta, sempre una scelta sicura con il frigorifero Fiat. Scegliete il vostro Fiat tra questi modelli: 135 litri, 165 litri, 210 litri e 255 litri. In tutti i modelli Fiat le stesse qualità: durata, economia, eleganza e molto, molto spazio.
0: 7080.it. Ogni giorno
1: eleganza e molto, molto spazio.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: In un magico volo di colori, ecco Crystal Ball, le favolose bolle colorate.
2: Si spalma, si soffia, si stacca.
1: Ed ecco Crystal Ball, rosse, gialle, verdi, blu, mille meravigliose bolle colorate che non scoppiano. Crystal Ball, un gioco divertente che non fa rumore. Crystal Ball, distribuzione Zilis.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che giocavamo a fiori, frutta e città. E la città con la D era sempre Domodossola.
0: Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Box.
0: 7080.it.
2: Sono le 6:59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Mi portavano in spiaggia alle 8:15. Alle 9 ero sudato freddo e dicevo: mamma! Ma non fare il bagno! Ti ho detto di no, bastardo, sei tuo padre!
5: Mio padre non c'entrava niente, stava leggendo la gazzetta, là da solo.
4: 3 ore dal bombolone! Hai voluto il bombolone! 3 ore dal bombolone! Vai sotto l'ombrellone!
5: Io sotto l'ombrellone da solo. Tutti i miei amici erano in acqua già da 20 minuti.
4: Non posso venire! Non vuole la mia mamma! Ho mangiato il bombolone di merda che...
0: Questa è 7080.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella, confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni, avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice, conduttrice 9 volte a Sanremo. Conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge, temperature stabili massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio, locali rovesci possibili sull'Adriatico, temperature stabili massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
5: Fa vedere, che data è?
6: Il 17.
5: Quale anno?
6: Non lo sai. 1986. Fatemi capire un po', voi siete drogati oppure...
5: 1986. La guerra com'è finita?
6: Quale guerra?
5: La guerra!
6: Vietnam.
5: La seconda guerra mondiale, Germania e Giappone.
6: E che vuoi sapere?
5: Chi ha vinto?
6: Noi abbiamo vinto, che domanda. Vi state divertendo alle mie spalle.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 1970, 12 ottobre. Il presidente degli Stati Uniti, Nixon, annuncia il ritiro di oltre 40.000 soldati dal Vietnam prima di Natale. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 12 ottobre 1988, siamo pronti anche oggi ad ascoltare tre pezzi della classifica italiana. Esattamente la numero 10, 5 e numero 3. Gettone nel jukebox, eccolo. C'è la canzone di Fausto Leali, Mi manchi.
2: Mi manchi.

0: Ascoltiamo tutti i giorni tre pezzi della classifica italiana in jukebox. Questa è la numero 5 in questo mondo di ladri di Antonello Venditti. 12 ottobre 1988, questa è la numero 3.
1: Jukebox, tre pezzi

0: Siamo alla fine di Jukebox, questa è la Steve Rogers Band con Alzati la gonna, proprio in chiusura di questo appuntamento. Domani vi aspetto, ci sono ancora tre belle canzoni da ascoltare.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: italiani e italiane. Voi siete adesso a tavola, se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente, che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita.
1: Questa è 7080.it.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Chiamo da Mandello dell'Ario e salutate De Donno, per favore.
8: Chi cazzo lo conosce?
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Un sogno che fai da solo rimane un sogno. Un sogno fatto insieme agli altri diventa realtà.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 12 ottobre 1979. Eccoci davanti al nostro spazio Jukebox con tre canzoni da scegliere con una sola monetina. E oggi partiamo subito con Michael Jackson. Questa è Don't Stop Till You Get Enough.

Video Killed Radio Star in jukebox e chiudiamo con un'altra canzone per una band che è fortissima in Inghilterra. Ci sono i Police e questa è Message in a Bottle.

0: I Police con Message in a Bottle, e poi ancora Buggles, Video Kill the Radio Star, Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough. Questi i tre protagonisti di oggi, 12 ottobre 1979, nel nostro Jukebox, che torna domani con altre tre canzoni.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Ancona, 1982.

0: Hey Boomer!
1: Non ti sto seguendo, brother.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Dai, bella zio!

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 7 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bracobaldo Show!
0: Questa è 7080.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: www.radio80.it e anche in Toscana. Cercala sul canale 351.
1: Buona, Ugo!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
3: Apprensione per Papa Leone, che ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per un nodulo al polmone. La scoperta, ha spiegato il pontefice durante l'Angelus, è avvenuta in fase iniziale. L'operazione è prevista nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma, seguita da circa una settimana di ricovero. Gli esperti precisano che la presenza di un nodulo non equivale necessariamente a un tumore. Messaggi di vicinanza da tutto il mondo, compreso quello del presidente Mattarella. Per ora ha confermato il viaggio del Papa in Perù a novembre.
4: La guerra in Ucraina. Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma l'intesa non trova conferma. Zelensky afferma di non essere stato informato, mentre la Russia, secondo Axios, non avrebbe accettato alcun accordo. Kiev denuncia inoltre un nuovo attacco contro una centrale elettrica dopo l'annuncio. Intanto il Financial Times, citando 5 servizi di intelligence occidentali, riferisce di presunti piani russi per assassinare i vertici delle aziende europee della difesa.
3: Voltiamo pagina. È morta a Milano all'età di 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice e volto storico della televisione italiana. 9 partecipazioni al Festival di Sanremo, il successo di Patatina nel 1961 e poi una lunga carriera televisiva, anche come pioniera dei programmi di cucina.
4: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
3: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiacciaio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Mondo pulcioso, quello sta correndo all'indietro verso l'esplosione del camion di petrolio.
6: Oh, il petrolio mi sta bruciando tutto! Non sento più la pelle!
7: Caspita, sono in ritardo per la riunione.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: settantaottanta.it.
1: Allegria!
0: Questa è settantaottanta.it.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao, siamo Gloria, Anna e Viola dalla Valtellina. Siamo 3 sorelle, ci piacerebbe sentire la canzone La collina dei ciliegi di Lucio Battisti. Una canzone che ascoltavamo sempre con nostra nonna quando eravamo piccole e che è rimasta nel nostro cuore.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità.

7080.it ha presentato Pop-Up, il meglio del pop anni 70-80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: chiocciola@radio2080.it.
1: Sono le 9.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ecco, scusa Ruggero, quell'immagine poc'anzi che mi hai dato, questa immagine così della piscina che ci hai fornito, come deve essere considerata? Cioè come un lavagro purificatore o come un riflesso di antica paganità piena di licenze?
4: Dai Ruggè, voglielo sapere se famo la ammucchiata.
0: Questa è 7080.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
9: 7080.
8: Oppure
9: Hey Siri.
8: Metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne, occhi puntati sulle mosse americane. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma il cessate il fuoco è avvolto nel mistero. Il presidente americano sostiene che Mosca e Kiev abbiano accettato di fermare gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Dal Cremlino però non arriva nessuna conferma e il presidente ucraino Zelensky sostiene di non essere stato informato. Apprensione per il Papa, ho un nodulo al polmone, devo operarmi, annuncia a sorpresa Leone all'Angelus. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli. La degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Auguri dall'Italia e da tutto il mondo, le siamo vicini, il messaggio del presidente Mattarella. L'agenda per ora non cambia, confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus. Calcio, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma fa solo 0-0 a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo, primo acuto del Bologna a Lecce. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Seguirà alle 17.05 il riscacchista della serie Vicky il Vichingo.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao ragazzi, sono Nico da Sant'Angelo di Giano, dal bar del Chiodo. Vi volevo chiedere David Bowie, Life on Mars, perché mi ricorda quando ero giovane. Grazie mille, ciao ciao.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: www.radioticino.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Ehi, hey, boomer!
1: In che senso?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Eccoci su Top of the Pops, la chart di

migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1984. I 5 vincitori sono Bronski Beat, Why, Prince, Purple Rain, Chaka Khan, I Feel For You, Giorgio Moroder e Filippo Occhi, Together in the Electric Dreams, Wham, Freedom. Noi oggi ascoltiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 9:59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: A quell'iniziativa privata di Fantozzi ne seguirono altre collettive, tipo rosarioni giganti in sala mensa. Furono esauditi.
2: Questa è 7080.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
3: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it, la playlist dei tuoi vent'anni. Dei tuoi vent'anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, attacco missilistico russo su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Il raid ha colpito un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Giallo intanto sulla tregua energetica annunciata ieri da Trump. Dal Cremlino non arriva nessuna conferma e Zelensky sostiene di non essere stato informato in anticipo. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Coro di condanne, occhi puntati ora sulle mosse statunitensi. In Sardegna sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco iniziate ieri pomeriggio per raggiungere uno speleologo bloccato ad una decina di metri di profondità in una grotta a Gorro Peddu, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. A proclamarlo in seguito all'esito dell'ultimo tavolo a Palazzo Chigi, i sindacati FIOM, FIM e WILM. Partito il corteo a Genova, la mobilitazione anche nell'indotto. Allarme di Copernicus, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Ho seguito il tuo consiglio. È stato un ottimo consiglio.
4: Lo so, tu pensi di conoscermi, lo capisco, ma io non so chi sei tu. Io sono il capitano Colter Stevens.
3: Così mi metti paura.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1981.
5: Una produzione K-Vox.
6: Ottobre 1981 e iniziamo il nostro viaggio tra i 45 giri e partiamo da Mina con una canzone, una voce che non ha certo bisogno di presentazioni e che, anche lontana ormai dalle apparizioni pubbliche, continua ad arrivare puntualmente nelle case degli italiani attraverso i suoi dischi. Poi una giovanissima Fiorella Mannoia con Caffè Nero Bollente e cambiamo completamente scenario con Ross Stewart e Young Turks. Il titolo parla di giovani ribelli e infatti la storia è quella di Billy e Patty, due ragazzi che scappano per costruirsi una vita tutta loro. Atmosfera più morbida con Al Jarreau e We're in This Love Together. Jazz, soul e pop si incontrano in una delle sue interpretazioni più eleganti e per chiudere alziamo le chitarre con i Blue Oyster Cult e Burning For You. Il riff è uno di quelli che si fanno riconoscere immediatamente. Un finale decisamente più rock per il nostro ottobre 1981. 5 dischi, 5 modi diversi, tutti rigorosamente a 45 giri.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Poi, oui, sei lì con la stupenza. Very avventation. E lei ti fa:
4: no, qui no, dai, che mi vedono gli aeroplani.
3: Uè, a quel punto uno, se vuole un po' di intimità, va in macchina, no? E lì trovi il posto giusto e allora a panè. No, perché sennò sul più bello ti cucchi de guardo, quelli belli stampati sul vetro. Uè, quelli lì sono irriducibili, No, perché a un certo momento te li trovi lì davanti, tu ci metti anche tutti i giornali sul vetro. Oh, piuttosto che niente, quelli lì si leggono tutto il giornale.
2: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. È 7080. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Il saggio, proprio perché pensa di essere ciò che dice, finisce per trasformarsi in ciò che dice di essere.

0: 70.it. Questa è 70.80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Io sto guardando 7080. Se non mettete qualcosa di nomadi o...
2: Che sto dicendo, Willis?
1: O qualsiasi cosa che volete. Basta che ci sia domi.
3: Cosa facciamo?
4: Non lo so. Tu cosa puoi fare?

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: La vogliamo capire!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Andrea da Brescia. Volevo dedicare la canzone di Vicky Sue Robinson, I Turn Around, al mio amico pelato con la barba lunga, Luciano, detto anche Ciano.
3: Mica per niente mi chiamo Fosforo.

0: successi. Noi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Gamiliano e

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Finisce quando muori, mutuo. Il passato di patate, patatai, accompagna il dolce, gabbana. Il mitico c'è, posta per te. Può macchiare i vestiti, Bill Clinton.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messa 88.

0: altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, io mi chiamo Paul. Che suena il tema del Savage Garden, Crash and Burn.
2: Ah sì? Beh, molto interessante.
1: Y me trae unos lindos recuerdos cuando llegué recién aquí a Italia. Un abrazo fuerte, saludos.
3: È tutto chiaro?
4: Cristallino.

0: 8080.it.
1: Sono le 11.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È una donna di classe questa!
4: La donna di classe! Questa è la zoccola!
0: Questa è 7080.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it.
8: Info@comnect.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it.
9: Info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Com'è vero?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Da Taranto fino a Genova i lavoratori dell'ex Ilva si mobilitano in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da FIM, FIOM, UILM e USB per oggi, per dire no allo stop degli impianti e con i sindacati che non escludono che la stessa mobilitazione possa essere estesa nelle giornate successive. Il presidente americano Trump annuncia su Truth una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma Zelensky dice di non saperne nulla e il Cremlino smentisce. E il portavoce del Cremlino, Peskov, dichiara: Zelensky non vuole fermare il conflitto, perciò Trump vuole un nuovo leader, mentre Kiev denuncia colpita una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Alta tensione anche in Medio Oriente, un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh ha causato ieri un morto e almeno 11 feriti. Intercettato e distrutto un altro missile diretto sul sud dell'Arabia Saudita che parla di fatti gravi e promette una risposta seria. L'Iran avverte: siamo pronti a colpire data center e hub degli Stati Uniti in caso di nuova guerra. Il governo di Panama ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito al forte terremoto verificatosi venerdì scorso e che ha causato il ferimento di almeno 27 persone. Le autorità hanno dichiarato di voler stanziare fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione e per il sostegno alle persone colpite. Diminuiscono i reati denunciati in Italia, meno 1,8% nel 2025 rispetto al 2024, quando erano stati 2,36 milioni. Erano anni che non si andava in negativo. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della criminalità del Sole 24 Ore. Scendono i furti, in aumento invece truffe e frodi informatiche. I reati si concentrano nelle grandi città Milano e Maglia Nera. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Il viaggio nel tempo non esiste ancora, ma da qui a 30 anni lo inventeranno.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Polvere per starnutire, un po' di tabasco, un pizzico di pepe e del lievito. Che capolavoro, è quasi pronto.
2: Mike è proprio gentile. Per contraccambiare ora gli tiro fuori il dolce dal forno.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
0: Società italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
9: Torniamo indietro di tanti anni, l'inizio di scuola 1980. C'era una canzone che spopolava in attesa dell'arrivo del film Reality di Richard Sanderson, Il tempo delle mele, e tutti cantavano Dreams are very reality. Bellissimi, proprio l'inizio degli anni 80, l'inizio della scuola con Reality.
0: Questa è 7080.it.
10: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
11: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra svegliarsi ogni giorno con una nuova canzone di sottofondo. Qui il sole non si limita a illuminare, accende tutto, dai colori del mare agli anfratti nascosti tra le palme. E mentre l'aria profuma di libertà, basta seguire il ritmo per iniziare il viaggio. Attraverso un piccolo ponticello di legno che porta verso una zona tranquilla dell'isola, dove una vecchia stazione abbandonata spunta tra la vegetazione. Proprio lì, con un'eleganza discreta e le mani che sembrano ancora cercare i tasti giusti, incontro Richard Tandy degli Electric Light Orchestra. L'atmosfera si riempie subito di energia, come se un treno stesse davvero per partire. E allora saliamo a bordo con Last Train to London.
10: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona.

0: Lasciata la stazione alle spalle, mi ritrovo in una piccola baia nascosta, dove alcune canoe colorate ondeggiano leggere sull'acqua cristallina. Una musica calda e avvolgente arriva da una di queste. E lì, con uno stile inconfondibile, c'è Patrick Frankfurt dei Gibson Brothers. Il ritmo è immediato, ti entra dentro e ti fa muovere senza pensarci. Impossibile resistere. Cuba!
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio si avvia verso il tramonto e mi arrampico su una piccola altura da cui si vede tutta l'isola. Qui il vento è leggero e porta con sé una melodia più intima, ma sempre luminosa. Seduto su una roccia, con lo sguardo sereno, incontro Ciro Sebastianelli. Il momento è perfetto per rilassarsi, lasciandosi avvolgere dalla musica. Ascoltiamo Laura.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole ora scende dolcemente dietro il mare, colorando il cielo di sfumature calde. Neverland cambia luce, ma la musica resta sospesa nell'aria, pronta a ripartire con noi alla prossima passeggiata.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Che io avevo pensato...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Chi vi chiede niente a voi, mi ha chiesto qualcosa.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 11:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Va bene, qui è una pacchia, il paese dei balocchi. Ciao!
4: Mi fa piacere che si trovi bene qui da noi, ma le ricordo che per gli ospiti c'è un apposito telefono a gettone nell'atrio.
3: Sì, ma la sfiricuta della sbrindolona come se fosse Antani, come faceva?
4: Prego?
3: Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Faceva du-du.
4: In che senso?
3: Nel senso anafestico. Eh sì, forse per handicappo di altitudine, no?
4: Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?
0: Questa è 7080.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it. Info @planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Gli manca la parola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Soddisfatta l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. È il più grande dall'inizio della guerra. Blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. Attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. I sauditi chiedono che l'Unione Europea rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alta rappresentante Kallas. Mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione dei commissari di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, dice. Studenti in corteo al fianco degli operai. Versa in gravi condizioni il 23enne residente a Jesolo, Venezia, caduto ieri sera dal tetto di un'automobile in movimento condotta da un 20enne. Il giovane ha battuto la testa a terra. È ricoverato in pericolo di vita a Treviso. Cinema debutta in vetta ai botteghini italiani. Other Mummy, l'horror psicologico con Jessica Chastain protagonista. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi statunitensi. Tiene al secondo posto Naza, che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. Completa il podio l'altro esordio in sala della settimana, L'estranea di Paolo Strippoli. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle, Marty.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: 72 anni viene eletto Santo Pertini.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
1: 7080.
4: Oppure
1: Hey Siri.
4: Metti 7080.
1: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Quando ascolto voi mi fate piangere perché mi fate ricordare i miei 20 anni. Siete grandi, complimenti.
1: Questa è 7080.it.
6: The Disco Action.
7: 10 super hit disco lungo 10 anni.
1: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Di comicità. All'inizio degli anni 70, Cocchi e Renato, con il loro stile semplice e poetico e la collaborazione di Enzo Iannacci, inaugurano un tipo di canzoni fatto di satira, nonsense e motivi orari.

0: brani che portano la coppia al successo grazie anche alla partecipazione a trasmissioni televisive come Il poeta e il contadino e Canzonissima.
1: Io per il lavoro che faccio viaggio molto e una volta sono stato anche a Genova.
2: Io a Genova ci vado quando mi pare, però non vado in giro a raccontarlo a tutti.
1: Io quando vado a Genova vado da solo e gli altri non ho piacere che vengano a Genova con me.
2: L'unica volta che sei stato a Genova tu c'ero anch'io.
1: Quella volta lì sono andato da solo e non c'era neanche il sedile di dietro.
2: Quella volta c'ero.
1: A Genova ho incontrato un signore che con un giro di parole mi ha fatto capire che a Genova c'è il mare.
0: Nel 1973 tutti gli italiani cantano Lo sciocco in blu e si chiedono chi sia.
3: Lo sciocco in blu.

0: fino in via Farini, via Torino, tutto uno scoglio. C'è ancora il pesce adesso in via Spadari.
1: Si esibiscono in seguito al CAB 64, costituendo con Enzo Iannacci, Felice Andreasi, Bruno Lauzi e Lino Toffolo il gruppo Motore, per poi approdare come duo al derby di Milano.
0: Poi sono arrivati i tedeschi e hanno spaccato su tutto. C'è rimasto l'idroscalo, che c'è ancora la gente abbronzata adesso.
1: La comicità di Cocchi e Renato si esprime sin dall'inizio attraverso un umorismo decisamente nuovo per l'epoca, con idee stravaganti e anticonformiste rispetto al tipo di comicità classica di quegli anni.
0: A me mi piace molto il mare d'estate, ma però la montagna d'inverno, perché la montagna col suo bel picche pendio e le vette immacolate che si stagliano nel cielo azzurro, il riflesso del tramonto sul ghiacciaio li ho tutto pieno di skilift.
1: La caratterizzazione dei loro personaggi e le situazioni surreali si rivelano una vera e propria rivoluzione. La popolarità di Cocchi e Renato cresce velocemente, la coppia passa dal cabaret agli studi televisivi, partecipando prima nel 1968 a Quelli della Domenica, poi a Il Buono e il Cattivo nel 1972 e infine ai due programmi che li hanno consacrati imponendo la loro comicità surreale al grande pubblico, Il Poeta e il Contadino nel 73 e Canzonissima nel 1974.
0: Non so se qualcuno di voi sia mai stato al mare. Il mare è fatto. Dunque, allora, aspetta un momento, dunque. Tutto davanti c'è tutto
2: Davanti o di dietro?
0: Di dietro le case, venendo avanti si incontra tutta una struttura che viene giù a repentino. Venendo avanti ancora c'è il vicolo di Arma di Taggia dove sono stato in pensione col mio papà, tutto pagato.
1: E durante queste trasmissioni che si esibiscono cantando le canzoni scritte da loro insieme a Enzo Iannacci, che diventeranno dei veri e propri tormentoni. Si tratta infatti sempre di un mix orecchiabile di satira in un senso, accompagnato da coreografie fatte di passi buffi e movenze stralunate.
3: Sì, vabbè.

0: 200.000 forse basteranno.
1: Il poeta e il contadino, l'incontro che non doveva venire, questo era il titolo completo del varietà televisivo del sabato sera andato in onda sul secondo programma Rai in 6 puntate tra novembre e dicembre 1973, vede il poeta Cocchi e il contadino Renato ospitare soubrette e cantanti, ma soprattutto prodursi in irresistibili gag e canzoni.
2: Venendo, andando avanti ancora, tutta una roba buttata giù per terra, tipo farina, però essa è sabbia, ma non messa giù a mucchi, tutta spianata bene, sinistra, destra, tipo spiaggia.
1: Contemporaneamente al programma esce un album con lo stesso titolo che riunisce i brani cantati durante la trasmissione e alcuni inediti. A me mi piace il mare, la gallina, come porti i capelli bella bionda, sono solo alcuni degli indimenticabili pezzi contenuti nell'album, assieme alla celebre sigla, la canzone intelligente. Cosa?

brano è una pungente satira del business discografico imperante negli anni 70. La canzone intelligente, lanciata dalla casa discografica adiacente, deve avere un filologico importante. Il cantante, vestito come un deficiente, farà cantare.

0: Tutti gli italiani hanno cantato questa strofa chiedendosi cosa volesse dire. L'origine è forse da ricercare nell'espressione scettico blu, che si riferisce a persone che assume con ostentazione, per posa, atteggiamenti da uomo vissuto e disincantato. Si tratta a sua volta di un'alterazione del titolo della canzone Scettico Blues, risalente al 1919, divenuto popolarmente e correntemente Scettico Blu o Scettico in Blu, nell'interpretazione di cantanti del varietà degli anni 20. Inoltre c'è un'assonanza con Shocking Blue, il gruppo olandese celebre per la canzone Venus del 1969.
1: Lo sciocco in blu.
0: La coppia è all'apice del successo quando nel 1974 partecipa all'edizione di Canzonissima presentata quell'anno da Raffaella Carrà. La sigla finale, E la vita, è celebre anche per il video in cui i due artisti interpretano i personaggi cantati nelle varie strofe con effetti comici irresistibili.
2: C'è

0: c'era la vetta solo a febbraio, scalzato proprio dalla canzone vincitrice di Canzonissima, Un corpo e un'anima di Wes e Dori Ghezzi. Canzonissima 1974 fu l'ultimo programma a cui la coppia partecipò ufficialmente, dopodiché le loro strade si divisero. Renato Pozzetto cercò il successo in campo cinematografico e Cocchi Ponzoni si dedicò soprattutto al teatro. I due si ritroveranno tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 per la serie di telefilm Nebbia in Valpadana, nonché per la riproposta delle loro canzoni nell'album Le canzoni intelligenti e svariate partecipazioni in programmi televisivi e teatrali.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti e trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Otis Redding, Respect, Loving Spoonful, Do You Believe in Magic, Rolling Stones, Satisfaction, Beatles, Yesterday, Fontella Bass, Rescue Me. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Che sete! Mi manca tanto la Peroni!
6: Mi hai chiamata? Eccomi. Chiamami Peroni. Sarò la tua birra.
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Info@consultmedia.it.
8: Info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma va a lavorare, coglione.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Il Nobel per le scienze economiche 2026 va a Robert E. Hall e Michael Woodford per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È l'ultimo riconoscimento dell'anno dopo quelli assegnati per la medicina, la fisica, la chimica, la letteratura e la pace. La crescita italiana è ancora debole e dobbiamo intervenire sugli investimenti. A dirlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La premier poi aggiunge: è urgente una governance sull'intelligenza artificiale. L'Europa è la dimensione in cui pensarsi e agire, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella all'80° anniversario della CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il capo dello Stato ha quindi aggiunto: bisogna rinsaldare il modello sociale. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. È il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche e blackout in varie zone del paese. Zelensky dice: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Tennis: Jasmine Paolini torna a vincere e batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
5: Ora pensa, cosa faccio? Possibile sia così semplice? Invertire il corso del tempo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Hey Boomer!
7: Ciao bella gioia!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
8: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it.
9: Sa che non è stupida quella roba qui che...
10: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
11: Le vostre classifiche qui su 7080.it, queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, che oggi ci porta direttamente a Bergamo perché c'è Simone con questa sua classifica. Inizia con la posizione numero 10 che è occupata da Lorella Cuccarini.
0: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

La notte vola, siamo nell'89 con questo brano di Lorella Cuccarini. Dalla numero 10 andiamo alla 9, Renzo Arbor e Sì, la vita è tutta un quiz. Gente di mare, Tozzi e Raff al numero 8.

0: sono le vostre scelte musicali qui su 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Andiamo avanti con questa classifica, al numero 5 Cristina D'Avena con Arriva Cristina, Michele Zarrillo, La Notte dei Pensieri al numero 4.
1: Questa è 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Entriamo adesso nelle tre posizioni più importanti di questa classifica di Simone da Bergamo, dove al numero 3 c'è Francesco Salvi con C'è da spostare una macchina, al numero 2 Sandy

0: Urbano e Rovina Power, Nostalgia Canaglia. Questa canzone l'abbiamo ascoltata perché Simone da Bergamo ha scelto di metterla al numero uno nella sua classifica. Io aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Via! Via! Via quel ciurma! Cavacca, plandoni!
4: Ma io quello là lo metto a fare in manuale!
3: Lo fa già!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
11: Limbella, come 45 anni fa, era 1981, eravamo in Piazza Dante, arrivavamo alle 15 con le Vespe, con i sei capelli, con mia cognata, con mia moglie, con Antonello, con Angelo, mio cognato, senza casco, che ancora era libero, non si poteva andare. Si poteva andare anche in moto, in Vespa, senza casco. Siamo partiti con i saccappelli. Siamo partiti per andare a vedere il concerto dei Dire Straits a Sanremo, allo stadio comunale. Si pagava, mi sembra, 5.000 lire per entrare. Alla sera è stato uno spettacolo fenomenale. Mentre eravamo lì, venne un tipo che dice: stasera piove, datemi 5.000 lire per uno, siete in 6, fate 30.000 lire e vi faccio dormire nel campo. Ho detto no, ce l'abbiamo a capello, non ci interessa, vabbè, però siamo andati dopo concerto a dormire, ci ha svegliato la pioggia, mi dite, aveva ragione quello lì. Tutta la pioggia ci siamo presi, siamo andati in bar a fare una bella colazione esagerata, sotto la pioggia, per 3 ore di pioggia sotto, da Sanremo a Genova, tutto bagnato, fradicio. Ah, dimenticavo, poi qualcuno ha fatto la spia, perché le sorelle avevano detto: mamma, andiamo a dormire dalla Denise. Sì, perché diceva che andavamo a concerto e non riuscivo ad andare. Vabbè, dimenticavo di tutto. Se mi potete mettere la canzone Tunnel of Love dei Dire Straits da Genova. Bye a tutti.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
12: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carta.
13: Chi sarà la numero 1 di oggi, 12 ottobre 1985, in questa Weeks Compilation? Lo scopriremo fra poco dopo aver ascoltato i soliti 4 brani. Numero 10 oggi per TXT con Girls Got a Brand New Toy. E al numero 9 ascoltiamo Sting con If You Love Somebody, Set Them Free.

Feel of Somebody, Sad and Free, Sting, non oggi. Questa è la prima canzone che ascoltiamo in questo appuntamento Weeks Compilation del 12 ottobre 1985. David Bowie e Mick Jagger sono ottavi.

Dancing in the Street, il duetto di David Bowie e Mick Jagger all'ottava posizione. Numero 7 per Stevie Wonder con Part-Time Lover. 19 di Paul Hardcastle è la numero 6. Gli Opus invece sono al quinto posto con Life is Life.

Maria Magdalena, Sandra, numero 4 per lei oggi, 12 ottobre 1985, questa è la Wix Compilation e voi siete su 7080.it. Al terzo posto troviamo Righeira con L'estate sta finendo, mentre seconda è Madonna con Into the Groove. E ora è tutto pronto per svelare la numero 1 anche per questo appuntamento, ma non prima di aver fatto il consueto recap dalla 10 alla 2. Girls Got a Brand New Toy, i TXT sono all'ultimo posto di questa classifica, Sting è nono con If You Love Somebody, Set Them Free. Dancing in the Street di David Bowie e Mick Jagger è la numero 8 per questo appuntamento, mentre Stevie Wonder è settimo con Part Time Lover. 19 di Paul Hardcastle occupa la posizione numero 6, gli Opus sono quinti con Life is Life. Maria Magdalena, Sandra oggi è quarta, mentre Righeira sono terzi con L'estate sta finendo. Al numero 2 troviamo Madonna con Into the Groove. E la numero 1 di oggi, 12 ottobre 1985, per questo appuntamento Wix Compilation è We Don't Need Another Hero di Tina Turner.

0: Tina Turner con We Don't Need Another Hero, 12 ottobre 1985. Si chiude così l'appuntamento di Weeks Compilation per oggi. Noi torniamo domani sempre su 7080.it e sempre alla stessa ora.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. Li leggi su 70

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti, siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo periodo del 1980. I 5 chart makers sono Barbra Streisand, Woman in Love, Donna Summer, The Wanderer, Leo Sawyer, More Than Can I Say, Queen, Another One Bites the Dust, Bruce Springsteen, Hungry Heart. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 14.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Forse lei parla e si confonde con un'altra.
6: Allora forse a sto punto sarebbe il caso di capire il senso di questa riunione, vero? Cioè, scusa, a me mi sfugge un po' il motivo della presenza di lui.
5: Niente, passate qua.
7: No, Mario, diciamo le cose come stanno. Tu questa mattina mi hai telefonato per avvertirmi che Ruggero stava qua, dandomi anche a me l'immensa soddisfazione di rincontrare questo Marcantonio del ragazzo che io ho lasciato tanti anni or sono, quando era ancora piccolo così.
6: Capito, Mario pure il pistolotto sul Pier Prodigo.
2: Questa è 7080.it.
8: Ma che sta facendo?
9: Sto smontando l'insegna, no?
8: Ma è mia!
9: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
10: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
11: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo. Tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
12: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Caso David Rossi. La sera del 6 marzo 2013, quando l'ex capo della comunicazione di MPS morì a Siena dopo essere precipitato da una finestra della panca, c'erano uno o più persone all'imbocco del vicolo di Montepio, in fondo al quale il corpo fu ritrovato. È quanto emerge dalla relazione del RIS. Il presidente della commissione d'inchiesta Vinci afferma: pensiamo che dietro ci sia l'andrangheta. È stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Jacopini, in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera in zona Monteverde Vecchio a Roma. Intanto sono emersi altri 6 casi di persone colpite con modalità simili nello stesso quartiere, al vaglio le telecamere della zona. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Asso Lombarda a Milano. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, dice la premier intervenendo sul caro energia, e aggiunge: la crescita italiana è ancora debole e dobbiamo intervenire sugli investimenti. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia, il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche. Zelensky avverte: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Il premio Nobel 2026 per l'economia va agli americani Robert E. Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia University per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. L'annuncio arriva dall'Accademia Reale svedese. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Stiamo sognando.
4: In questo momento sei nel centro dello studio, stai dormendo. Questa è la tua prima lezione di sogno condiviso. Stai calma.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Tom e Jerry dicevano che il contratto era buono, che andavano a fare sto film in America. Ma secondo me quel gran fio della mignotta e di quel cristone americano, che era embriaco fracico, li stava a coglionà, sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
1: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Beh, Luna Park, i metallari, i paninari di quegli anni, i primi burghi, le prime cotte, le moto, i motorini che noi avevamo, i 50. Tutto legato a quei brani, per quanto mi riguarda.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
6: The New Wave Collection. New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
7: Una produzione K-Vox.
8: E oggi subito New Wave Collection. Dalla Francia, Ellie e Yacno. Poi ancora i Pretenders, Back on the Chain Gang. Iron Horse, Everything is Grey. Gary Numan, We Are Glass. Fine Young Cannibals, Johnny Come Home. E poi ancora il primo successo di Howard Jones, New Song.

0: Luca Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei club e suonati in radio in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Three Dog Night, Mama Told Me, Brad, Make It With You, i Carpenters con We've Only Just Begun, Spinners, It's a Shame, Jackson 5, I'll Be There. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Mica per niente, mi chiamo Fosforo.

0: 7080.it.
1: Sono le 14 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Si arrivava a casa con raffreddore, la mia era una famiglia di veneti. Prima di andare a letto, latte e cognac. Tanto latte così, una bottiglia di vecchia Romagna. Arrivavo a scuola al mattino. Come sei a Fioldon Canti e Tomare?
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 7080.
6: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 70 80.
6: Solo

0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambi accettato l'accordo. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la Premier Meloni sul caro energia all'Assemblea di Assolombarda. In Unione Europea continua, l'Italia ha diritto di dire quando qualcosa non va. È un momento difficile, ma noi siamo la nazione del fare, dice Meloni, che è la nostra cifra. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne residente nel Sassarese è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. Lo speleologo è vivo e cosciente. Un'altra alluvione lampo ha colpito il Nepal, spazzando via case e ponti e danneggiato un impianto idroelettrico lungo un fiume nella zona centro-settentrionale del paese. L'esercito ha dichiarato di aver salvato 49 persone nelle zone colpite, ma 5 risultano ancora disperse, scrive la BBC Online. Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Digitare la sequenza.
5: Squadre 1 e 2, controllate la zona circostante.
4: È come se l'intero complesso stesse rilevando la nostra presenza e si stesse risvegliando.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: This is the week's compilation Decompress.
0: La classifica di 7080.it che decomprime una settimana della tua vita in

0: 7080.it ha presentato This is the week's compilation. Decompress. La decompressione di una settimana della tua vita. Appuntamento a domani su 7080.it. Hey Boomer!
1: Ma li stai scherzando?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo.

0: siete contenti di essere qui a Domenica In?
1: Sì, sì,
0: ecco, sì, appunto, dicevo. E anche voi?
1: Sì, ecco.
0: No, mi pare che la risposta sia un po' uguale.
1: Sì,
0: sì, no, vorrei domandare a lei. Per me se parlate uno per uno non si capisce, meglio che parliate tutti insieme, no?
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
1: Ciao grandissima radio 7080, sarebbe troppo forte sentire la canzone del 1979 Nano Nano, che era pure di quel telefilm con Robbie Williams. Un saluto da Andrea da Roma, ciao!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Per conoscere la vita si deve nascere e viverla. Per conoscere la morte, morire e ritrovarsi con la mente sveglia e la memoria accesa.

sono successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Piero di Cornotteda da Monza Brianza. Io vorrei ascoltare la canzone di Anne Clark, Our Darkness, dato che avete una canzone sua in programmazione. Grazie, ciao.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera, Antonello da Genova. Quest'anno è il primo anno che vedo il vostro programma televisivo con la musica 70-80. E stasera c'è qualche sorpresa. Procede tutto regolare come tutti i giorni, tutte le sere. Comunque, mille grazie di nuovo per tutti. Da Tony da Genova. Bye bye bye.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Dunque, lei si presenta per la geografia. Vero? La geografia, eh? Dunque, questi sono giorni molto importanti per lei, non solo per il fatto che viene a rischio tutto, ma anche perché so che Firenze in questi giorni è pervasa da questo spirito così di nervosismo. Sono tutti su di giri per la storia della Fiorentina, che insomma pare che voglia andare a finire in Serie B, no? Avrete modo di attaccare quando la nostra Inter verrà a Firenze?
2: Sì, pronostico, io ci terrei tanto, ma più per l'Inter che per delle squadrucce, faccio per dire che sono le stesse condizioni e che saranno avversari prossimi della Fiorentina.
1: Ho capito, cioè non ho capito niente del suo discorso,
2: cioè, faccio per dire che sarebbe meglio che io passassi alla
0: geografia, eh? 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao a tutti, sono Roberto da Bernareggio. Mi piacerebbe tanto riascoltare Smog Magica delle Orme. Mi fanno ricordare la mia adolescenza. Grazie ragazzi.

0: 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Lo sapevo che eravate dei grandi. Scusatemi per la rottura di scatole, era giusto per vostra info. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Non rispondete. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Bene, sono felice di esservi stato d'aiuto. Ora, se non vi dispiace, ho un culaccio d'agnello da infilare nel forno.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È l'abbigliamento richiesto a un pari del regno per una cerimonia di stato.
4: Sì, vestito così a New York ti metterebbero i manicomi.
5: Questa è 7080.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
11: 7080.
10: Oppure
11: Ehi Siri.
10: Metti 7080.
11: Metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di domenica scorsa, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. Il Papa ha tuttavia confermato anche la sua visita in Perù. Domani ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Morte di Davide Rossi. In un video RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci dice: abbiamo la certezza che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Da luglio Elon Musk avrebbe donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani e al suo super PAC per aiutare i conservatori in vista delle elezioni di metà mandato, così il New York Times. Secondo il quotidiano, con le sue donazioni, il proprietario di SpaceX e di Tesla è divenuto il maggior finanziatore dell'attuale campagna per le midterm. Il tennis, grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Sto semplicemente raccogliendo informazioni per aiutare la gente del presente a capire lo sviluppo del virus.
6: Questo non sarebbe il presente.
5: Sì.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Quale grande ciclista nel 1946 vinse la Milano-Sanremo con oltre 14 minuti di vantaggio sul secondo classificato Fausto Coppi? Ma figurati tu se si ricordano questo, non erano nemmeno nati.
1: Mike, veramente la risposta era Fausto Coppi.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 37 70 88 70 80.
4: Allora, il titolo del brano è Fiulimi Now di Chicago. Mi chiamo Tony, chiamo da Paderno Dugnano e ricordo dei tempi da ragazzo.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Le sole cose sicure in questo mondo sono le coincidenze.

0: 70.it. 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
1: Bentornati, adesso preparatevi perché qui davanti a me sta per arrivare una delle band femminili che ha fatto ballare gli anni 80. Le Bananarama, pop, energia, ironia e una serie di successi che hanno fatto il giro del mondo. Un trio diventato un'autentica icona di quel decennio, con un sound che basta ascoltare per ritrovarsi immediatamente negli 80s. Il palco è pronto, io sono qui con loro e allora facciamole entrare. Ci sono le Bananarama.
0: 7080.it ti porta dentro i concerti che hanno fatto la storia.

Summer, uno dei brani simbolo delle Bananarama, uscito nel 1983, racconta un'estate tutt'altro che spensierata. Il caldo, la città, la solitudine e soprattutto l'assenza di qualcuno che vorremmo accanto. Un successo diventato ancora più grande l'anno successivo grazie al film Karate Kid, che lo fece conoscere anche al pubblico americano. E qui dal vivo quel ritornello ha ancora tutta l'energia di quest'estate 1983.

0: Grazie mille.
1: E beh, questa l'abbiamo riconosciuta davvero dalle primissime note. Venus, le Bananarama la riportano a successo nel 1986, ma la storia del brano comincia molto prima. L'originale era degli olandesi Shocking Blue. 16 anni dopo, le Bananarama la trasformano in un puro pop anni 80, grazie anche alla produzione di Stock, Aitken e Waterman. E il risultato? Di nuovo numero uno in America. Due epoche, due versioni e una canzone che continua ancora a far ballare.
2: Asked us out for a drink. None of us actually believed it was him on the phone. It was my boyfriend answered the phone and he came and said, Robert De Niro wants to talk to you.

0: Dal vivo con Robert De Niro's Waiting si chiude il live delle Bananarama. Era il 1984 quando questo brano diventò uno dei loro grandi successi, con un titolo talmente curioso da attirare persino l'attenzione dello stesso Robert De Niro, che volle incontrarle. Tre ragazze, tre voci e un'inconfondibile energia pop che ha segnato gli anni 80. Da qui è tutto, salutiamo le Bananarama con un grande applauso e ci diamo appuntamento al prossimo 7080 Live.
1: 7080.it presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Cominciamo?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Bella zio!

fuori classe sono Madonna, True Blue, Janet Jackson, When I Think of You, Human League, Human, Tina Turner, Typical Male, Cyndi Lauper, True Colors. Noi oggi

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere

0: articoli e consultare il palinsesto.
1: Appendiciti, lucconi, ernia strozzata, bandolini, cirrosi epatiche, drumi, verticoli, piedoli dietro,
2: solito digiuno,
1: mi amato, tutto bene.
3: Questa è 7080.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
3: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io sono un bugiardo nato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non sono molto convinto.
1: Sai che facciamo? Comincio io.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Simone Parisi. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, ma nessun impegno ufficiale nel pomeriggio. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico romano, tra i padri della comicità surreale di alto gradimento, accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Malenco. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo essersi rotto un femore nella scorsa primavera. 7 persone che viaggiavano in un van sono rimaste ferite dopo che il mezzo è uscito autonomamente di strada. Una delle persone a bordo è stata trasportata con un elicottero all'ospedale di Rosolina ed è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto stamattina a Rosolina, in provincia di Rovigo. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Il calcio: siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter domani nella seconda uscita in Champions League. Si gioca contro i belgi del Club Brugge. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Il destino ci ha fatti incontrare, ma nell'ordine sbagliato.
6: Hai degli hobby?
5: Sono la tua futura moglie.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Fuggire è per chi ha paura, viaggiare è per chi vuole capire. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Ehi Siri, metti 7080.

0: Kiteng è stato un evento, credo, unico, nel senso che io avevo avuto la fortuna di conoscere Kiteng alla Factory con Andy Warhol. Andy Warhol gli ha detto vai, vai, perché se Fiorucci ti fa fare una cosa, Fiorucci è un tipo che fa delle cose molto speciali, vale la pena. Allora è arrivato e devo dire che è stato 2 giorni e 2 notti, ha trasformato completamente il negozio. Era la prima volta che si trasformava un negozio in un'opera d'arte.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video. Ciao 7080, sempre complimenti, sempre grandi, sempre bellissima musica. Sono Marco dalla provincia di Lodi, per l'esattezza Casal Pusterlengo, uno dei nomi più lunghi d'Italia.
9: Oddio, svengo.
8: Ciao.
7: Questa è 7080.it. 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, mi piace tantissimo. Vado avanti con le tracce, ascolto solo le pause.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho anche appena preso una raccolta di CD vuoti io.
2: Ah sì?
1: È una meraviglia.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 18 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mai rotto per te, ignorante e fascista.
4: Ma va, basta.
0: Questa è 7080.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
2: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
1: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Giorgia Meloni, parlando del caro energia, ha detto che il governo sta lavorando a una soluzione con la Commissione europea per contenere i costi del gas e dell'elettricità in bolletta. Confidiamo che arriverà a breve, ha detto, ma non ha fissato scadenze né fatto sapere altri dettagli. Giorgio Bracardi è morto a 93 anni. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dai familiari. Il musicista, cantante e attore comico romano era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dalla scorsa primavera dopo la frattura di un femore. Con lui se ne va uno degli ultimi testimoni di alto gradimento. Sempre a Fiano Romano, tragedia sul lavoro. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Maschere di Halloween sulla faccia e pistole in mano. Due uomini sono entrati così, intorno alle 9 di questa mattina, in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma. I due hanno messo a segno una maxi rapina, portando via un bottino di circa 100.000 euro. Il calcio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
5: Stiamo per individuare l'ubicazione della città perduta, ma abbiamo cercato nel posto sbagliato fin dall'inizio.
6: Cosa sta dicendo, dottor Jackson?
5: Un indirizzo a 8 simboli.
7: Atlantide. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
8: Vi racconto una parte della storia discografica e ascoltiamo 3 canzoni oggi di questo cantante, ballerino e conduttore televisivo. Sammy Barbotte, questo è Il numero perfetto, un artista in 3 brani. All'attivo ha 4 album, 21 sono i singoli. Nel 1977 conduce lo show Piccolo Slam insieme a Stefania Rotolo. I due riscuotono un grande successo e incidono anche questo singolo che noi ascoltiamo subito.
7: Il numero perfetto, 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

questo è il numero perfetto, un artista in tre brani. Abbiamo ascoltato questa canzone di Sammy Barbot, Toccami, che è inclusa in questo suo terzo album. Ma in questo 33 c'è anche questa canzone, un altro grande successo.

0: raggiunge i vertici di tutte le classifiche questa canzone di Sammy Barbota, Aria di casa. La sua carriera sia televisiva che musicale continua e a noi rimane giusto il tempo di ascoltare una sua terza canzone.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Siamo nel numero perfetto, un artista in tre brani, oggi tutto dedicato a lui, a Sammy Barbote. Abbiamo ascoltato proprio in conclusione questo pezzo che si intitola Vita Semplice. È del 1983 e con questo siamo arrivati alla conclusione di questo spazio di quest'oggi. Non mi rimane altro che darvi appuntamento con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto. Il Numero Perfetto. Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Sentiamo!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E il malumore serpenteggia tra le file.

0: Attenzione, attenzione! Il nostro astromicrofono si è posato sul pianeta Papalla, distante dalla Terra 100.000 anni luce.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it.

0: Whispering.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it.
2: Numero 8.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Notaio, immagino che lei stia per chiedermi una cosa.
5: No, scusi, è nostra volta, pago io, scusi, ci mancherebbe, invito io, pago io.
0: Questa è 7080.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. L'uomo si trova ancora immobilizzato da detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Tragedia sul lavoro a Fiano Romano alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa, per dire sempre di sì. La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto. Il calcio, dopo il sabato e la domenica di campionato, si chiude stasera la sesta giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, con i lagunari alla ricerca dei primi putti in campionato. Alle 20.45 Torino-Udinese. Domani la Champions con Inter-Brugge e Villarreal-Napoli. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Dovresti tornare a casa. Tu vieni da un mondo fatto di regole, di leggi. Non dovresti essere qui da sola.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: The Hit Parade.
6: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.

Numero 4. The Hit Parade. Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Numero 3.

numero 1.

0: tempo di vacanza. La zia Nipotino, buonanotte tesoro, buonanotte zia, buonanotte amore, dormi tesoro che domani mattina andiamo in spiaggia. Sì zia, ciao tesoro, ciao. Nipotino va nella sua camera, la zia va nella camera sua. Durante la notte il bambino si alza perché deve fare i suoi bisognini, passa davanti alla camera zia, sente parlare e vede che la zia è lì tutta discinta, che si accarezza e...
1: Voglio un uomo, voglio un uomo, voglio un uomo.
0: Il bambino guarda, torna in camera sua. La sera dopo, buonanotte tesoro, buonanotte zia, buonanotte amore, dormi caro, anche tu zia, ciao tesoro, ciao. Bambino in camera sua, zia in camera sua. Durante la notte il bambino si alza sempre a quell'ora che ha l'ora fissa per fare il bisognino. Passa davanti alla camera della zia, sente parlare, guarda la buca della serratura e vede che la zia è lì con un uomo. Bambino guarda, torna in camera sua, si toglie il pigiamino tutto nudo, si accarezza e poi...
1: Voglio il motorino.
2: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Ogni giorno un nuovo ricordo.
2: Oh, 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Questa è la più grande saggezza che possiedo. La libertà e la vita sono meritate soltanto da coloro che le conquistano di nuovo ogni giorno.

0: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Dario, vi ascolto da Castana in provincia di Pavia. Siamo in casa. Fatemi ascoltare Love to Love di Tina Charles, giusto per ricordarci i tempi passati in discoteca da ragazzo.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, insostituibile Radio 7080. Mi piacerebbe ascoltare Kalimba de Luna, che mi ricorda il 1984, la mia prima vacanza con gli amici. Bellissima e indimenticabile come siete voi. Ciao!

0: Metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Germano da Bergamo, vi ascolto tramite la televisione, ma nella rubrica 70x80 ho capito male o avete detto come annunciatrice Alba Cercato anziché Abba Cercato?
2: Sì, no, non lo so.
1: Sì, ho ragione io, come premio mi fate ascoltare E Forest dei Cure, se invece ho torto come penitenza mi farete ascoltare Patrizia Giugno con In Ascensore.
2: Oh cacchietto!
1: Grazie, ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Va bene, allora senta, signor fabbricatore, io l'ho già capito, lei è un tipo molto emotivo, eh? Non sa più quello che sta dicendo. Speriamo che sappia quello che deve dire per la geografia.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: L'autore Frankie Goes to Hollywood e il brano bellissimo è The Power of Love, è un mio ricordo d'amore bellissimo, vi ringrazio.

0: Hey Boomer,
1: welcome to the future, no?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Dai, salutami il Commodore 64, mandami una cartolina con Franco Bolo, manchi.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 19 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Lo farà il tanco?
4: No.
3: Ma dove trovi tanta energia?
4: È questione di carica. E io ho trovato la carica giusta.
3: Bianco Sassi.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Potete considerarlo un sì?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ed a Gallarate, in provincia di Varese, un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. Il piccolo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Anche la donna è stata accompagnata in ospedale a Gallarate, in codice verde. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. Luca Olmetto è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele coro di condanne, ma i ribelli yemeniti rivendicano l'ondata di raid. Occhi puntati sulle mosse degli americani dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento statunitense. Chiudiamo con una curiosità. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie il 5 giugno 1998. Quella sera lui e i Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tu ti fidi di me?
5: Non tanto.
4: Ti sto per dare un'informazione che ti sembrerà folle.
5: Ok.
4: Ma prima di farlo ho bisogno che entri in quell'armadio. Entra lì e dà un'occhiata in giro. Resta pure quanto vuoi. E poi torna da me. E io ti dirò tutto quanto.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra svegliarsi ogni giorno con una nuova canzone di sottofondo. Qui il sole non si limita a illuminare, accende tutto, dai colori del mare agli anfratti nascosti tra le palme. E mentre l'aria profuma di libertà, basta seguire il ritmo per iniziare il viaggio. Attraverso un piccolo ponticello di legno che porta verso una zona tranquilla dell'isola, dove una vecchia stazione abbandonata spunta tra la vegetazione. Proprio lì, con un'eleganza discreta e le mani che sembrano ancora cercare i tasti giusti, incontro Richard Tandy degli Electric Light Orchestra. L'atmosfera si riempie subito di energia, come se un treno stesse davvero per partire. E allora saliamo a bordo con Last Train to London.
7: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: lasciata la stazione alle spalle, mi ritrovo in una piccola baia nascosta, dove alcune canoe colorate ondeggiano leggere sull'acqua cristallina. Una musica calda e avvolgente arriva da una di queste. E lì, con uno stile inconfondibile, c'è Patrick Frankfort dei Gibson Brothers. Il ritmo è immediato, ti entra dentro e ti fa muovere senza pensarci. Impossibile resistere. Cuba!
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio si avvia verso il tramonto e mi arrampico su una piccola altura da cui si vede tutta l'isola. Qui il vento è leggero e porta con sé una melodia più intima, ma sempre luminosa. Seduto su una roccia, con lo sguardo sereno, incontro Ciro Sebastianelli. Il momento è perfetto per rilassarsi, lasciandosi avvolgere dalla musica. Ascoltiamo Laura.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

del tuo corpo, fai quel che vuoi. Ecco il vantaggio che tu hai. Aspetti.

0: Il sole ora scende dolcemente dietro il mare, colorando il cielo di sfumature calde. Neverland cambia luce, ma la musica resta sospesa nell'aria, pronta a ripartire con noi alla prossima passeggiata.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it.

0: cosa facevamo noi negli anni nostri, quando non avevamo una cosa, la immaginavamo e la disegnavamo, oppure ce la costruivamo con il cartone, usando magari una scatola vuota. Pronto, qui, bello, sì, dove stai? Ah, sei qua? E allora perché ha vinto su da lei? Parliamo da vicino!
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
6: Lo sapevo che eravate dei grandi. Scusatemi per la rottura di scatole, era giusto per vostra info. Ciao, grazie. Ciao. Non rispondete. Grazie. Ciao.
7: Bene, sono felice di esservi stato d'aiuto. Ora, se non vi dispiace, ho un culaccio d'agnello da infilare nelle fronte.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: La vita non ha l'obbligo di darci quello che ci aspettiamo,

0: radio80.it.
1: Hey boomer,
2: dia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Io sono certo di averlo meritato.
4: Siamo un po' con Piesco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorata.
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Il sole splende e non ci sono nuvole all'orizzonte. Signore e signori, il momento che stavamo aspettando è arrivato. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Non è importante quante volte cadiamo, ma quante volte ci rialziamo. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Senti Sabina, tu che sei amica lì del nostro direttore, cioè amica nel senso buono, cioè ecco, se vuoi andare lì a dirgli una parolina, no, non è giusto,
2: commosso,
1: non esageriamo,
2: già...
1: ho visto che ha tirato fuori il fazzoletto.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 51 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Voi sareste disposti a vedermi far ammazzare da quei banditi?
4: Mors tua, vita mea.
3: E pensare che io credevo che il mio sentimento fosse ricambiato. Io che avrei dato tutto, tutto quello che posseggo, senza esitare, per voi.
5: Lo credo, un tuccia nulla.
6: Un par di sedie sbagliate, un cesso senza vate.
5: E un debito di 30 visite con me, eh?
0: Questa è 7080.it.
2: Sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sai che ieri ho visto un documentario che hanno fatto vedere che le mucche, se ascoltano la musica classica, producono più latte.
3: Infatti una volta Beethoven ha esagerato, ha fatto scoppiare la vacca del vicino, ha fatto scoppiare.
2: Ah, sì?
3: Sì, infatti, e sua moglie aveva un seno così, aveva.
2: Ah, la nonna di Beethoven!
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca: è stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed eli trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
6: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
5: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
7: Un'ultima aquila mi sta aspettando. Sarò l'ultima persona ad abbandonare la base. Presto il pianeta sarà fuori portata e la previsione è che l'effetto gravitazionale riporti la Luna vicino al pianeta tra 25 anni. Non possiamo esserne certi e non possiamo basare le nostre azioni su questo. E comunque, una sola cosa è certa. La base lunare Alfa non c'è più.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Rock Hits, andiamo a scoprire chi sono i protagonisti di oggi. Santana, Evil Ways, Corey Hart, Sunglasses at Night, Queen, Somebody to Love, Atlanta Rhythm Section, Free Spirit, gli Eagles, The New Kid in Town, Alice Cooper, Are You Gonna See Me Now, Van Morrison, Moondance, Steve Miller Band, Jagger Liner, i Kinks di Ray Davis con Lola, i Beatles con Twist and Shout, e subito oggi si parte con questa.

Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: quindi a collegarci con Londra con il nostro inviato speciale Sergio Telmon, corrispondente da Londra. Telmon, Londra.
1: This is London. Qui Londra. Mi parla Sergio Telmon.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Ma dov'è finito il gelato?
9: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
8: Come sarebbe a dire?
9: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Buongiorno a tutti, vorrei tanto sentire la canzone Love Hangover della mitica Diana Ross delle Supremes. Siete fantastici, meravigliosi, continuerò a sentirvi e vedere sul canale 93.
4: Lo so, non lo sapessi.
3: Grazie mille, siete fantastici. Grazie ancora.
5: Comandi, dottore.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Lavoro è vita. E senza quello esiste solo paura e insicurezza.
8: Hare Krishna.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: O io sono sempre stato uno sportivo.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

Quanto era bella la tua cintura del Charro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it, dove gli anni 80 non hanno mai fine.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: Io ascolto 7080.it.
1: 7080.it.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Venga che le mostro le altre aule. Ecco, qui le ragazze imparano a cucire e ricamare. Sa, per noi donne il corredo è una cosa molto importante.
6: Un argomento davvero interessante per le future spose in ascolto. E che consiglio può dare?
5: Che si ricordino che il corredo va usato, non da tenere nei cassetti. Deve essere perciò molto semplice, facile da lavare e tutto bianco.
6: Ah, lei deve essere un'esperta di bianco, signora.
0: Questa è 7080.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
13: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
1: 7080.
0: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
1: 7080.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credo che non diventerò mai come te.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato portato in superficie grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. È stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della casa pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Kivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
4: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
3: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Qui è dove si imposta la destinazione.
6: Contesto, Basil. Se torno nel 1969 e mi hanno congelato nel 67, si presume che io possa andare a trovare il me stesso congelato. Bene, ma se sono ancora là congelato nel 67, come possono avermi decongelato negli anni 90 per tornare indietro, cappero, mi sono incasinato.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it. 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
9: Oggi tutti in spiaggia con i Righeira a ballare insieme alle Easy Lady di Spagna, e tra le lady c'è anche Samantha Fox. E ancora i Simply Red con If You Don't Know Me By Now, Nick Kamen, Loving You Is Sweeter Than Ever, Real Life, Send Me An Angel, Robin Gibb, Juliet, Diana Ross, I'm Coming Out, Ryan Paris, La Dolce Vita, Sandra, Maria Magdalena. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Una gioventù sveglia, moderna, anticonformista, ritmica quanto la vita stessa lo richiede oggi. Ed anche lo strasimpatico Nick deve adeguarsi al ritmo imposto. E perfino Brad, il serissimo Brad, conquistatore suo malgrado.
1: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Buongiorno splendida radio, sono Guli da Lione. Ma se dassimo una spolveratina a Johnny Come Home dei Fine Young Cannibals? Grazie, ciao ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Non v'è punizione più severa di quella sofferta dalla donna che si trova imprigionata tra un uomo di cui è innamorata e un altro che l'ama.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Basta, basta con sti bibibibibi. Avete tutti i sacri cugliuna.
2: Sono Marco Mantovani, questa è 7080.it e quello che sta per andare in onda è Behind, dietro le storie della musica. È il 1972. Adriano Celentano pubblica una canzone dal titolo impronunciabile, Prison Calling Ensign and Chuson. Non è né italiano né inglese, non è nessuna lingua esistente. Eppure è diventato uno dei brani italiani più famosi e studiati al mondo. Ma come nasce questa canzone così strana e perché ancora oggi viene considerata rivoluzionaria? All'inizio del 1970 Celentano è affascinato dalla musica americana, in particolare dal soul, dal funk e dal modo di cantare degli artisti afroamericani. Si accorge però di una cosa curiosa. Per molti italiani l'inglese suona ancora come una sequenza di suoni incomprensibili, ma comunque credibili. Da qui nasce l'idea geniale, scrivere una canzone che sembri inglese ma che non significhi nulla.
3: Senta, professore.
4: Sì, dica.
3: Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente?
4: Chi?
3: Lei.
4: Vede, ragazza, io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom, che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prison Calling Ensign and Chuson, che vuol dire amore universale.
2: Celentano vuol dimostrare che spesso si canta e si ascolta senza capire davvero le parole, dando importanza solo al suono e al ritmo. Il testo di Prison Calling Ensign and Chuson è composto da fonemi senza senso, costruiti per imitare la musicalità dell'inglese americano. Non esiste una traduzione perché non esiste un significato letterale della canzone. L'unica parola riconoscibile è proprio il titolo, che però non vuol dire nulla. Celentano canta come se stesse parlando a raffica, quasi declamando in anticipo, inconsapevolmente, quello che anni dopo diverrà il rap. Dal punto di vista musicale il brano è altrettanto innovativo. La base è funk, con un ritmo ripetitivo e ipnotico, ma c'è una linea di basso marcata, percussioni secche e cori femminili che rispondono alla voce principale. La base strumentale però è completamente al contrario. In molti in questi anni si sono chiesti come fosse stata realizzata. Lo stesso batterista dei Roots la nominò così: Can't find the one but still funky song. Cosa voleva dire? Voleva dire che per chi come me suona la batteria da moltissimi anni non trova l'uno, ovvero l'inizio della battuta ritmica, che solitamente nel funky è occupata dalla cassa, e il rullante batte sul 2, ribaltando quindi completamente il concetto. Ma oltre alla batteria c'è anche tutto il resto ad essere atipico. Gli strumenti suonano con un beat ipnotico e poi la linea di basso a tenere in concerto con la cassa il ritmo, la chitarra con l'accordo di mi maggiore infinito che crea un tappeto al pezzo, e poi la seconda chitarra che ritma con un beat questa volta veramente funky. E poi c'è Adriano Celentano, che non canta in modo tradizionale, parla, incalza, gioca con il ritmo, creando una sorta di flusso continuo di parole senza senso ma estremamente efficaci. All'epoca la canzone spiazzò il pubblico, la critica, ma col tempo diventerà un cult. Oggi Prison Calling Ensign and Chuson è considerata da molti studiosi come uno dei primi esempi di rap nella storia della musica, addirittura precedentemente all'hip hop americano. È stata riscoperta all'estero, analizzata nelle università e celebrata come un esperimento unico. Una canzone che non dice nulla, ma dice moltissimo sul modo in cui ascoltiamo la musica. Con Prison Calling Ensign and Chuson, Adriano Celentano ha dimostrato che l'innovazione può nascere anche dal gioco dell'intuizione e dell'ironia. Un brano nato come provocazione, diventato un classico senza tempo, e ancora oggi, a più di 50 anni di distanza, continua a farci ballare, senza però farci capire un H. Prison Calling Ensign and Chuson. All right?
5: Prison Calling Ensign and Chuson.
6: You the

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
2: Now I am strong enough.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Supremes, You Keep Me Hanging On, Sergio Mendes, Mascherada, Bobby Hub con Sunny, Beach Boys, Good Vibrations, Otis Redding, Fa Fa Fa Sad Songs. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 23.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: 40 gradi all'ombra, l'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Kiepurb arriva a scoprire l'ombrello, ma ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone.
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
8: 7080.
7: Oppure:
8: Hey Siri,
7: metti 7080,
8: metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati, vi faccio un culo così.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su 450 partecipanti. Il calcio a Bergamo, l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la 6ª giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ehi, hey, McFly! Mi sembrava di averti detto di non farti vedere qui. Beh, ti costerà un po' di soldi. Quanto hai in tasca?
5: Quanto vuoi, Biff?
4: Va bene, ranocchio. Adesso.
6: Ehi, hey, Biff! Cosa c'è lì?
4: Quel figlio di puttana me la pagherà.
7: Ma da dove viene?
8: E dov'è che abita?
6: Non lo so. Ma vi giuro che lo troverò.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
9: John Lennon, nato il 9 ottobre 1940 a Liverpool, si ritirò dalle scene musicali nel 1975 per dedicarsi alla famiglia e a una ricerca di sé che segnò la sua crescita personale e artistica. Nel 1980 Lennon ritornò sulle scene musicali con l'album Double Fantasy insieme a Yoko Ono, ottenendo un successo ancora più ampio. Negli anni Ottanta diventò una figura di spicco nel movimento pacifista, impegnandosi per i diritti civili e la fine della Guerra Fredda. Fondò diverse associazioni, tra cui una fondazione a New York, per supportare artisti emergenti e promuovere la pace. Durante gli anni 90, Lennon si riunì temporaneamente con Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr per un progetto dei Beatles che portò alla pubblicazione di nuove versioni di pezzi mai completati. Continuò a sperimentare musicalmente, collaborando con artisti come David Bowie e Prince e pubblicando album di successo come Imagine Again e Beyond Peace, che esploravano temi ambientali e spirituali.

0: Negli anni 2000, Lennon si trasferì in una tenuta rurale in Irlanda, dove si dedicò alla pittura e alla scrittura, pubblicando un'autobiografia e partecipando a vari documentari.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: rimase una figura influente, utilizzando i social media per diffondere messaggi di solidarietà e tolleranza. Nel 2020, in occasione del suo 80° compleanno, fu celebrato con un mega concerto virtuale in suo onore, in cui parteciparono artisti da tutto il mondo, cementando il suo status di icona leggendaria della musica e della pace.
1: This is a different timeline.

0: Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale.
1: Questa è musica...
0: Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: Senti, tu che sai tutto, lo sai che il mio babbo è affogato in mezzo al mare? Per poco? Per salvarlo, affogavo anch'io.
1: No, no, no, no, il tuo babbo è salvo e al sicuro. E dipende solo da te di farlo tornare tra noi.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
9: questa sembra la mia voce
8: senza paragoni.
9: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli, la voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Ciao, sono Lucio da San Severo. Volevo dedicare la canzone dei Nomadi, Io Vagabondo, per il mio amico Tommaso. Ciao, grazie ragazzi, continuate così.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: La stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa. La saggezza deriva dall'avere per ogni cosa una domanda. When I say-

0: Roma.it.
1: Hey boomer,
2: Vampori ha ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero iddio, te chiudo a chiave in camera tua. Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.

0: 7080.it.
1: Du Gust is meglio che One.
2: L'appuntamento con Du Gust is meglio che One oggi ospita un brano con un testo che nasce da un litigio, esattamente quello tra Horace Hoff, che scrisse il brano, e sua moglie, e che ben presto diventerà una delle canzoni simbolo dei successi di Nina Simone, con un suono di una bellissima arpa in sottofondo. Il brano è niente po' di meno che Don't Let Me Be Misunderstood, e sempre nel 1964 gli Animals ne fecero una loro fortunatissima versione, perché, come ha detto lui, non è mai stata considerata materiale pop, ma in qualche modo è stata trasmessa a noi e ce ne siamo innamorati immediatamente. Non perdiamo tempo, ci ascoltiamo gli Animals qui su 7080.it. questa è Don't Let

0: be misunderstood.
1: Gli Animals su 7080.it con la loro versione di Don't Let Me Be Misunderstood, e verso la fine degli anni 70, in piena era disco, un gruppo franco-americano, e qui vi voglio, i Santa Esmeralda, capitanati da Leroy Gomez, rielabora questa canzone nello stile dell'epoca e aggiunge elementi latini e soprattutto un tocco de flamenco. La canzone diventa un successo straordinario per la seconda volta, incredibile, dopo gli Animals, ed è prima in cima alle classifiche americane. E quindi Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Please Don't Let Me Be Misunderstood qui su 7080.it a chiudere l'appuntamento con Do Gust Is Milk One. Prima di chiudere però volevo anche ricordarvi una cosa curiosa, che sebbene la versione più famosa di questa canzone sia quella lunga un po' meno di 4 minuti, ne esiste una versione extended che è lunga credo più di 10 minuti, quasi 11, e ha una parte intermedia che è fantastica, quindi se vi va potete per esempio cercarla sul web, su Spotify o su qualunque piattaforma digitale e ascoltarvela, sono sicuro che mi ringrazierete. Come ringrazio Patrizia Cavallin che fa sempre queste ricerche straordinarie sulle cover delle canzoni che sono diventate famose con artisti diversi. Grazie a tutti da parte di Marco, alla prossima, ciao!
1: 7080.it
2: To Gusti Smelke One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sporco di vino, punto.
4: Ma è sporco impossibile in lavatrice.
3: No, non esiste sporco impossibile.
0: Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare. Un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi

0: alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77.
5: 0331 59 33 77.
6: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo musica.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
0: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
2: Johnny, guarda che puoi fare con questo.
3: Con questo? Beh, ci posso fare un cappello, ho una spilla, un bel pennacchio da mettere.
4: Non ancora, Striker. Fra poco ti diamo la copertura radar. Non capisco, avremmo dovuto averlo già da 10 minuti.
2: Anderson, controlla il radar, ancora niente?
5: Ci vorranno 2 minuti e mezzo, capo.
2: 2 minuti e mezzo? Saranno fuori rotta, forse.
4: È impossibile, volano con gli strumenti.
3: Grazie.
6: Capo, la stampa non se ne va senza un comunicato.
7: Quanto tempo potranno resistere i passeggeri?
2: Mezz'ora, 40 minuti.
8: Chi sta pilotando l'aereo?
2: Uno dei passeggeri, ma è un ex pilota militare, volava durante la guerra, non c'è ragione di preoccuparsi. Io ci ho continuato.
9: L'aereo di che tipo è?
3: Oh, è un gran bel pezzo di aeroplano con strisce rosso bordeaux, con tendina agli oblò, enormi ruote, somiglia a un grosso uccello volante.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Direttore, anche questa volta il colpo è opera del topo.
3: Si calmi, baronessa, chiamiamo subito la polizia.
2: Ma che polizia? Finora non è mai riuscita a scoprire il colpevole. Qui ci vuole Nick Carter.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ancora ho tanta voglia di fare l'amore con te, tutto il giorno, tutta la notte, sempre.
8: Oh, sembra molto invitante.
7: Ti voglio, no, perché l'avevo pure cantata questa quando ero al lavoro l'anno scorso.
9: Non credo di essere pronto.
7: Va bene, dai, grazie, mandatemela in onda anche con Jingo, dai.
10: Sei buono, Furio, se no sei

0: www.radio7080.it. Metti Radio 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: Gayvox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Quando c'era loro si schiacciava, mica, era tutto lo sbattere dei tacchi. Tic tac, tic tac, tic tac. È sempre durata, durata da qua, durata da là, durata su, durata da giù. Ma dove vanno questi di oggi? Ma dove si radunano?
2: Lo fermo, la democrazia, sempre con quei foglietti davanti agli occhi, lo fermo.
1: Ma dove vanno? Il duce stava sempre in mezzo a tutti che dava ordini secchi e categorici. Tu vai da qua, tu vai da là, tu fa questo, tu fa quell'altro. Fammi vedere cosa c'è dentro la mano. Fammi vedere cosa c'è dentro la sacoccia! Tu sta zitto, parla quando pisciano le galline! Sì, sì, proprio così diceva!
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Non pensavo che fosse così dura. E tu hai fatto tutte queste cose.
2: Neanche un
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Campobasso, 1974.

0: 7080.it.
1: È 1:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: L'Erasmus è da millennial. Fare le lavatrici dei figli quando tornano dall'Erasmus è da boomer. I millennial ascoltano i vocali a velocità 2. I boomer non li capiscono neanche a velocità 1.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it info@consultmedia.it
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica anni 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

0: Hey boomer!
1: No, non faccia lo spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Perché lei o cambia o verrà licenziato.

0: S.D. Pliskin, americano, tenente, unità speciale di combattimento luce nera, due decorazioni a Leningrado in Siberia. Il più giovane ufficiale decorato dal presidente.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
4: 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Domenico, Sesto San Giovanni, Milano. Il pezzo musicale è Stomp. Non ricordo il nome del gruppo che lo canta, grazie.
5: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10. Prendo.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 top performer sono Wilto Power, Baby I Love Your Way, Milli Vanilli, Girl You Know It's True, Enya, Orinoco Flow, Phil Collins, A Groovy Kind of Love, Kylie Minogue, The Locomotion. Noi oggi ascoltiamo questo.